Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Marisa Santillán dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto della nostra puntata. Oggi una giornata fredda e umida qui a Buenos Aires, ma prima della meteo passiamo subito ai nostri modi di collegarci tramite le onde corte, frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 oppure da ore argentine, no? O dalle 12 alle 13 UTC. Grazie agli amici del Relay, locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete farlo attraverso il sito internet www.radionazionale.com.ar oppure www.rae.com.ar e attraverso l'app di radiodiffusione argentina all'esterior o di Radio Nazionale Argentina sia per iOS sia per Android. Molto bene. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede per questo martedì 18 agosto 2026 una giornata grigia e fredda nell'area metropolitana di Buenos Aires. Cielo prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata. Le temperature saranno comprese tra gli 8 e i 12 gradi, mentre nelle prime ore della giornata ci sarà la possibilità di piogge. La situazione dovrebbe iniziare a migliorare lentamente mercoledì, quando è prevista una diminuzione della nuvolosità e la possibilità che il sole torni a fare capolino in diversi momenti della giornata. Pertanto, dopo un martedì caratterizzato dal freddo, dalle nuvole e dalle possibilità di piogge mattutine, mercoledì potrebbe portare un miglioramento delle condizioni meteorologiche per gli abitanti dell'area metropolitana di Buenos Aires. Molto bene, ecco, cominciamo questa giornata ricordandovi che ieri è stato l'omaggio, in Argentina si è ricordato a chi è il più forte patriota della storia, come è stato José de San Martín, liberatore dell'Argentina, del Cile e del Perù. Di questo parleremo più avanti, dopo il primo e il secondo, dopo i primi brani musicali, iniziamo con La Franela, la canzone intitolata Hacer un puente.

La folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

0: Ecco la musica folcloristica argentina con il duo Heredero, la canzone intitolata La Plañidera, prima nell'avvio di questo modulo musicale, La Franela con Hacer un puente.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mondo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Il generale José de San Martín fu una delle figure più importanti nella storia dell'Argentina e dell'America tutta. È considerato il padre della patria e il 17 agosto si sono compiuti 176 anni dalla sua morte. San Martín nacque il 25 febbraio 1778 nella città correntina di Japeju. Era il più giovane dei cinque figli di Juan de San Martín e Gregoria Matorras, ma svolse gran parte della sua carriera militare in Spagna, dove si trasferì quando aveva appena sei anni, secondo un rapporto al quale ha avuto accesso Radiodifusione Argentina all'Exterior. Dopo aver raggiunto il grado di tenente colonnello, tornò in America e si mise al servizio dell'indipendenza delle Province Unite del Rio de la Plata. La sua leadership crebbe progressivamente, prima al comando del reggimento dei granatieri a cavallo e poi alla guida dell'esercito del Nord, subentrando al generale Manuel Belgrano. José de San Martín era arrivato a Buenos Aires nel 1812 con l'obiettivo di ottenere l'indipendenza dei popoli del Sud America. La sua prima azione militare al servizio delle Province Unite fu l'organizzazione di uno squadrone di cavalleria che, forgiato nel rigore e nella disciplina, sarebbe poi diventato il reggimento dei granatieri a cavallo e il 3 febbraio 1813, alla testa di 120 granatieri, ottenne la sua prima vittoria nella battaglia di San Lorenzo. La visione strategica fu uno dei tratti distintivi di San Martín. Comprendendo che l'indipendenza delle Province Unite non poteva essere garantita senza liberare il Cile e il Perù, elaborò un audace piano continentale. Attraversare la catena delle Ande con un esercito in grado di intraprendere una campagna di grande complessità. L'esercito delle Ande, organizzato a Mendoza tra il 1814 e il 1817, fu il risultato di anni di rigorosa preparazione e di una leadership capace di ispirare sacrificio e fiducia nelle truppe. L'attraversamento delle Ande iniziò nel gennaio 1817 e il 12 febbraio, nella battaglia di Chacabuco, l'esercito realista fu sconfitto aprendo la strada verso Santiago del Cile. Il generale San Martín ottenne la vittoria definitiva in Cile il 5 aprile 1818 con la battaglia di Maipú. Una volta assicurata l'indipendenza cilena, organizzò l'esercito liberatore del Perù con una spedizione che partì nell'agosto 1820. Dopo lo sbarco a Paracas, iniziò una campagna che culminò con il suo ingresso a Lima nel 1821 e con una proclamazione dell'indipendenza del Perù, dove San Martín esercitò funzioni di governo fino a luglio dell'anno successivo. Il reggimento dei granatieri a cavallo è tuttora in attività e presta permanentemente la guardia d'onore davanti al suo mausoleo nella cattedrale metropolitana di Buenos Aires, dove viene reso omaggio a San Martín, morto il 17 agosto 1850 a Boulogne-sur-Mer in Francia. La musica ora con Abel Pintos, appunto, l'inno al General San Martín.

0: registrato nel 1928, Duelo Criollo è un tango di forte impronta criogia. Nel tango argentino però criollo, criolla, ha un significato culturale più specifico, richiama la tradizione popolare argentina, soprattutto quella legata alla campagna, al gaucho, alla milonga e alle prime forme del tango. Duelo Criollo, interpretato da Carlos Gardel con il suo caratteristico stile drammatico. La tematica ruota attorno a un duello d'onore, alla gelosia e alle passioni violente, tipiche dell'immaginario del tango delle origini. Il brano si inserisce nel contesto della Buenos Aires popolare degli anni venti, dove il tango raccontava amori tormentati, rivalità e codici d'onore. Duelo Criollo, Carlos Gardel.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mirando al mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE Argentina al Mondo presenta. Tango argentino. Rosita Quiroga, di tutte la più grande.
8: Tango rante che tenés nel alma di un cachetazo. Nel alma di un
0: Rosita Quiroga fu una delle prime donne che si azzardò ad interpretare tango. Un'attività dove eccelse per il suo stile inconfondibile.
8: Io de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté.
0: Nata nel 1896, nel quartiere La Boca, Rosita Quiroga crebbe in questo rione sorto intorno al porto di Buenos Aires, dove lavoratori umili, la maggior parte di loro immigrati italiani, creoli, gente della campagna che arrivava in città, convivevano con marinai, prostitute, artisti plastici e musicisti.

quel periodo la Boca era proprio un arrabal, cioè una zona che separa la città dalla campagna, in cui si confondevano gusti e abitudini. In materia musicale, i ritmi rurali convivevano con il tango, appena nato, quale espressione cittadina. Ed uno dei rinomati compositori di questa musica popolare è vicino del quartiere, Juan de Dios Filiberto, compositore del celebre Caminito. Lui insegnò alla giovane Rosita a suonare la chitarra, strumento che la accompagnò lungo tutta la sua carriera.

0: su calor.
1: Per gli storici del tango, Rosita Quiroga è un caso unico nella storia delle donne del tango. Non fu soltanto una delle prime a cantarlo. Nessuna lo fece come lei. Fu il prototipo femminile, irripetibile, di uno stile che qui chiamiamo canjengue, cioè proprio dei suburbi, dei vasifondi. E quella forma di esprimersi fu così personale che coloro che la conobbero affermano che parlava in modo identico a come cantava, inserendo parole del lunfardo volgari, così come le avrebbe ascoltate dagli uomini di casa sua, lavoratori del porto e dai carreros, cioè quelli che conducevano un carro trainato da cavalli. Parlava e cantava pronunciando la Z al posto della S, con una voce che non era potente, ma che generava un clima spontaneo, naturale. Rosita Quiroga fu diversa e precedette tutte le altre. Paragonata ad altre celebri interpreti femminili del tango, a lei stessa piaceva definirsi come la più grande di tutte, in riferimento alla sua età. Intorno al 1915, Rosita Quiroga viene chiamata da un amico per accompagnarlo con la chitarra in delle registrazioni familiari, private, incise nella casa discografica Victor. Lì rimangono i suoi dati ed alcune prove di voce, le quali, dopo alcune altre, fanno sì che successivamente venga convocata come cantante dalla casa discografica. Ascoltiamo la propria Rosita, ormai avanti negli anni, che ricorda quei primi passi.
2: Si trattava di che io tenia che accompagnare.
1: Io dovevo accompagnare con la chitarra Don Mariano Villar Sáenz Peña, del quale ero molto amica, e lui mi chiese di accompagnarlo con la chitarra, perché doveva fare un disco per la sua fidanzata. E durante una pausa nella registrazione, lui disse ai tecnici della compagnia di farmi fare una prova. Ed allora mi fecero una prova che andò male a causa della velocità. Insistettero, ritornai parecchie volte fin da quando mi chiamarono come cantante. Io facevo il duo con Rosita del Carril, lì a solo lì facevo io. Migliorai e continuai a cantare per molti anni. Dal 1924 fino al 58, quando mi ritirai.
2: Hasta 58 con la
0: retina.
1: Il successo di Rosita Quiroga fu praticamente immediato. La casa discografica dove fece le prime prove era la Victor, dove rimase durante tutta la sua carriera. Le sue prime registrazioni erano dei ritmi nativi, quello che attualmente chiameremmo folclorici, però poco dopo il suo repertorio sarebbe stato composto quasi esclusivamente da tango e milongas. Nel 1926, cioè due anni dopo il suo esordio discografico, la Casa Victor inaugura in Argentina la era delle incisioni elettriche. E la persona convocata per quella prima registrazione è Rosita, che incide il tango La Musa Mistonga, di Antonio Polito e Celedonio Flores.

0: Dicono che Rosita Quiroga e Carlos Gardel non andarono d'accordo, che si conobbero nel 1918 ed un commento di Gardel, il quale si sarebbe riferito a Rosita come la Chacarera, avrebbe provocato l'antipatia della ragazza. Inoltre, Gardel era artista esclusivo della casa discografica Odeon e Rosita apparteneva alla Victor, compagnia che durante molti anni conservò il poeta Celedonio Flores affinché scrivesse soltanto per lei. Gardel incise qualcuna di quelle canzoni, però la Victor vietò la loro vendita. La stessa Rosita Quiroga ricorda quel periodo in questo modo.
1: Celedonio Flores era letrista di Gardel.
0: Celedonio Flores era il paroliere di Gardel e Gardel era dell'Odeon e io della Victor. E quando ascoltai i tango incisi da Gardel, composti da Flores come Mano a Mano ed altri, gli scrivemmo dalla Victor affinché venisse a lavorare con noi ed io gli proposi un contratto di 5 anni. Rosita Quiroga presentò per la prima volta ed incise 24 brani scritti da Celedonio Flores, fra essi Muchacho, inciso nel 1926.

0: Ormai affermata, Rosita Quiroga fece parte di un duo con un altro grande cantante di tango, Agustín Magaldi, con cui andò in tournée per tutto il paese e con il quale incise numerosi dischi. Però la casa discografica pensò che Rosita Quiroga avesse molto successo come cantante solista e decise che non conveniva condividerlo. La Victor stabilì dunque che Rosita continuasse la sua carriera come solista e si cercò un nuovo compagno cantante per Magaldi. Rosita lo ricorda in questo modo.
1: Mire, io non vestivo a essere Cristoforo Colombo, perciò...
0: Non voglio sembrare Cristoforo Colombo, però aiutai a scoprire molti dei miei amici. Ad esempio, portai Magaldi ad incidere. Lui fece una prova nella casa discografica in cui io registravo e lo respinsero. Allora, mi venne a trovare uno dei suoi chitarristi e mi disse: Rosita, guarda, vi è un cantante di Rosario, canta molto bene, gli hanno fatto una prova alla Victor e lo hanno respinto. Gli dico che venga a casa, che lo ascolterò. E quando me lo portarono, mi resi conto che Magaldi era veramente bravo. Quello che succede è che quando uno va a fare una prova, si spaventa e non dà tutto quello che può dare, mi capisce? Allora lo portai io, lo tranquillizzai e ripetemmo la prova. E lo facemmo incidere in tango ed altre cose, e come non potevo inserirlo, lo feci cantare con me in duo. Abbiamo fatto La Jachalera, Virgencita de Luján, Amor de los Amores ed altre. Dopo, lui era già noto e non ci potevamo stare due cantanti rinomati in uno stesso disco.
1: Non potevamo essere due in un disco, due cartelli in un disco.

0: All'inizio degli anni 30, la carriera di Rosita Quiroga declinò completamente. I gusti del pubblico cambiavano. Il tango che incominciava a sfondare fra la classe alta e quella media era un tango elegante che si allontanava dal tango nato nei bassi fondi di Buenos Aires, fra i più umili. E Rosita Quiroga, con il suo stile, rappresentava quel tango. Inoltre, a quel tempo, gli artisti brillavano e trionfavano attraverso le presentazioni alla radio o al cinema, e a Rosita non piaceva presentarsi in pubblico. Nel 1952 rinacque, incise alcuni brani in disco e si presentò in Giappone, invitata da un centro di tango che porta oggi il suo nome. E nel 1958 si ritirò. In un'intervista rilasciata molti anni dopo, lei spiegava il suo allontanamento dal pubblico in questo modo. Io sono più vecchia della Bibbia. Ho l'età che rappresento e che esercito. Sono di La Bocca. I primi toni alla chitarra me li insegnò Juan de Dios Filiberto. Cantavo milongas, sambas, vidalita. Quindi mi attirò il tango, però il tango dei bassi fondi. I miei grandi successi furono Muchacho, Mocosita, Pato, Julián. Però prova ad immaginare se io cantassi Julián ora. Quando le parole dicono «Perché me dejaste mi lindo Julián?», cioè «Perché mi hai lasciato il mio bel Giuliano?», il pubblico direbbe «Ebbene, l'ha lasciata perché è raggrinzita e vecchia». Rosita Quiroga, oltre ad essere cantante, fu chitarrista e compositrice. Chiamata la Piaf dei bassi fondi della città di Buenos Aires, morì nel 1984. La sua ultima registrazione fu una milonga dal titolo Campaneando mi passato, nel quale ripassa la sua vita e ringrazia tutto quanto visse.
1: Yo le agradezco a la vida los amigos que me ha dado, los amigos que me ha dado, y si volviese al pasado me gustaría cantar con Rosita Montemar, Magal, Minga de Tere, cantar los versos de Cele, verme contenta y feliz y oírlo a Siria Cortés ejecutando en su

Almeno 100 undici galli utilizzati per combattimenti clandestini sono stati salvati da un locale situato nel partito di Brandsen, nella provincia di Buenos Aires, e 27 uomini sono stati fermati. Fonti della polizia hanno riferito che la procuratrice Mariana Albiazzu, titolare dell'unità fiscale per le indagini e il processo decentrata di Brandsen, ha coinvolto il Dipartimento Reati Ambientali della Polizia Federale al fine di verificare lo svolgimento dell'attività all'interno di un locale da ballo. Gli agenti hanno accertato che l'immobile si trova lungo la strada provinciale 215 all'altezza del chilometro 44, dove centinaia di galli venivano costretti a combattere in incontri che prevedevano anche scommesse con premi in denaro per i vincitori. Di conseguenza, il Tribunale di Garanzia 1 del Dipartimento Giudiziario di La Plata, presieduto dal magistrato Guillermo Atenzio, ha disposto una serie di perquisizioni nel luogo. Gli agenti sono entrati nell'immobile e hanno portato a termine il salvataggio di 111 animali che sono stati successivamente trasferiti in una fattoria attrezzata per il loro recupero e la loro cura. Inoltre 27 uomini sono stati fermati, tra cui il presunto organizzatore dei combattimenti, e sono stati messi a disposizione della giustizia per violazione della legge 14.346, maltrattamento degli animali. Gli agenti federali hanno sequestrato 2 telefoni cellulari, 9 milioni di pesos, 4 trofei di competizione di combattimenti tra galli e documentazione di interesse per la magistratura. Ultimo brano musicale con Los Abuelos de la Nada, Himno de mi Corazón.

Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, come dicevamo, con questa bellissima canzone degli anni Ottanta interpretata da Los Abuelos de la Nada con Himno de mi Corazón. Marisa Santillán dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi ringraziamo dell'ascolto, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata e vi salutiamo a domani. Ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Marisa Santillán dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto della nostra puntata. Oggi una giornata fredda e umida qui a Buenos Aires, ma prima della meteo passiamo subito ai nostri modi di collegarci tramite le onde corte, frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 oppure da ore argentine, no? O dalle 12 alle 13 UTC. Grazie agli amici del Relay, locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete farlo attraverso il sito internet www.radionazionale.com.ar oppure www.rae.com.ar e attraverso l'app di radiodiffusione Argentina all'exterior o di Radio Nacional Argentina sia per iOS sia per Android. Molto bene. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede per questo martedì 18 agosto 2026 una giornata grigia e fredda nell'area metropolitana di Buenos Aires. Cielo prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata. Le temperature saranno comprese tra gli 8 e i 12 gradi, mentre nelle prime ore della giornata ci sarà la possibilità di piogge. La situazione dovrebbe iniziare a migliorare lentamente mercoledì, quando è prevista una diminuzione della nuvolosità e la possibilità che il sole torni a fare capolino in diversi momenti della giornata. Pertanto, dopo un martedì caratterizzato dal freddo, dalle nuvole e dalle possibilità di piogge mattutine, mercoledì potrebbe portare un miglioramento delle condizioni meteorologiche per gli abitanti dell'area metropolitana di Buenos Aires. Molto bene, ecco, iniziamo con la Franela, la canzone intitolata Hacer un puente.

La folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

0: Ecco la música folclorística argentina con el dúo Heredero, la canción intitulada La Plañidera.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Il generale José de San Martín fu una delle figure più importanti nella storia dell'Argentina e dell'America tutta. È considerato il padre della patria e il 17 agosto si sono compiuti 176 anni dalla sua morte. San Martín nacque il 25 febbraio 1778 nella città correntina di Japeju. Era il più giovane dei cinque figli di Juan de San Martín e Gregoria Matorras, ma svolse gran parte della sua carriera militare in Spagna, dove si trasferì quando aveva appena sei anni. Dopo aver raggiunto il grado di tenente colonnello, tornò in America e si mise al servizio dell'indipendenza delle Province Unite del Rio de la Plata. La sua leadership crebbe progressivamente, prima al comando del reggimento dei granatieri a cavallo e poi alla guida dell'esercito del Nord, subentrando al generale Manuel Belgrano. José de San Martín era arrivato a Buenos Aires nel 1812 con l'obiettivo di ottenere l'indipendenza dei popoli del Sud America. La sua prima azione militare al servizio delle Province Unite fu l'organizzazione di uno squadrone di cavalleria che, forgiato nel rigore e nella disciplina, sarebbe poi diventato il reggimento dei granatieri a cavallo e il 3 febbraio 1813, alla testa di 120 granatieri, ottenne la sua prima vittoria nella battaglia di San Lorenzo. La visione strategica fu uno dei tratti distintivi di San Martín, comprendendo che l'indipendenza delle Province Unite non poteva essere garantita senza liberare il Cile e il Perù, elaborò un audace piano continentale. Attraversare la catena delle Ande con un esercito in grado di intraprendere una campagna di grande complessità. L'esercito delle Ande, organizzato a Mendoza tra il 1814 e il 1817, fu il risultato di anni di rigorosa preparazione e di una leadership capace di ispirare sacrificio e fiducia nelle truppe. L'attraversamento delle Ande iniziò nel gennaio 1817 e il 12 febbraio, nella battaglia di Chacabuco, l'esercito realista fu sconfitto aprendo la strada verso Santiago del Cile. Il generale San Martín ottenne la vittoria definitiva in Cile il 5 aprile 1818 con la battaglia di Maipú. Una volta assicurata l'indipendenza cilena, organizzò l'esercito liberatore del Perù con una spedizione che partì nell'agosto 1820. Dopo lo sbarco a Paracas, iniziò una campagna che culminò con il suo ingresso a Lima nel 1821 e con una proclamazione dell'indipendenza del Perù, dove San Martín esercitò funzioni di governo fino a luglio dell'anno successivo. Il reggimento dei granatieri a cavallo è tuttora in attività e presta permanentemente la guardia d'onore davanti al suo mausoleo nella Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires, dove viene reso omaggio a San Martín, morto il 17 agosto 1850 a Boulogne-sur-Mer in Francia. La musica ora con Abel Pintos, appunto, l'inno al General San Martín.

0: registrato nel 1928, Duelo Criollo è un tango di forte impronta criogia. Nel tango argentino però criollo, criolla, ha un significato culturale più specifico, richiama la tradizione popolare argentina, soprattutto quella legata alla campagna, al gaucho, alla milonga e alle prime forme del tango. Duelo criollo, interpretato da Carlos Gardel con il suo caratteristico stile drammatico. La tematica ruota attorno a un duello d'onore, alla gelosia e alle passioni violente, tipiche dell'immaginario del tango delle origini. Il brano si inserisce nel contesto della Buenos Aires popolare degli anni venti, dove il tango raccontava amori tormentati, rivalità e codici d'onore. Duelo criollo, Carlos Gardel.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン.
4: RAE, Argentina al mundo.

0: trae Argentina al mundo presenta. Tango argentino. Rosita Quiroga, di tutte la più grande.
1: Tango errante che tenés nel alma di un cachetazo.
0: Rosita Quiroga fu una delle prime donne che si azzardò ad interpretare tango, un'attività dove eccelse per il suo stile inconfondibile.
1: Io de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté.
0: Nata nel 1896, nel quartiere La Boca, Rosita Quiroga crebbe in questo rione sorto intorno al porto di Buenos Aires, dove lavoratori umili, la maggior parte di loro immigrati italiani, creoli, gente della campagna che arrivava in città, convivevano con marinai, prostitute, artisti plastici e musicisti.

0: Mi dolor me acostumbré.
1: In quel periodo la Boca era proprio un arrabal, cioè una zona che separa la città dalla campagna, in cui si confondevano gusti e abitudini. In materia musicale, i ritmi rurali convivevano con il tango, appena nato, quale espressione cittadina. Ed uno dei rinomati compositori di questa musica popolare è vicino del quartiere, Juan de Dios Filiberto, compositore del celebre Caminito. Lui insegnò alla giovane Rosita a suonare la chitarra, strumento che la accompagnò lungo tutta la sua carriera.

0: su calor.
1: Per gli storici del tango, Rosita Quiroga è un caso unico nella storia delle donne del tango. Non fu soltanto una delle prime a cantarlo. Nessuna lo fece come lei. Fu il prototipo femminile, irripetibile, di uno stile che qui chiamiamo canjenge, cioè proprio dei suburbi, dei basifondi. E fu così personale che coloro che la conobbero affermano che parlava in modo identico a come cantava, inserendo parole del lunfardo volgari, così come le avrebbe ascoltate dagli uomini di casa sua, lavoratori del porto e dai carreros, cioè quelli che conducevano un carro trainato da cavalli. Parlava e cantava pronunciando la Z al posto della S, con una voce che non era potente, ma che generava un clima spontaneo, naturale. Rosita Quiroga fu diversa e precedette tutte le altre. Paragonata ad altre celebri interpreti femminili del tango, a lei stessa piaceva definirsi come la più grande di tutte, in riferimento alla sua età.

0: conociera.
1: Intorno al 1915, Rosita Quiroga viene chiamata da un amico per accompagnarlo con la chitarra in delle registrazioni familiari, private, incise nella casa discografica Victor. Lì rimangono i suoi dati ed alcune prove di voce, le quali, dopo alcune altre, fanno sì che successivamente venga convocata come cantante dalla casa discografica. Ascoltiamo la propria Rosita, ormai avanti negli anni, che ricorda quei primi passi.
2: Si trattava di che io tenia che accompagnare.
1: Io dovevo accompagnare con la chitarra Don Mariano Villar Sáenz Peña, del quale ero molto amica, e lui mi chiese di accompagnarlo con la chitarra, perché doveva fare un disco per la sua fidanzata. E durante una pausa nella registrazione, lui disse ai tecnici della compagnia di farmi fare una prova. Ed allora mi fecero una prova che andò male a causa della velocità. Insistettero, ritornai parecchie volte fin da quando mi chiamarono come cantante. Io facevo il duo con Rosita del Carril, lì a solo lì facevo io. Migliorai e continuai a cantare per molti anni. Dal 1924 fino al 58, quando mi ritirai.
2: Hasta 58 che mi ritirai.
0: Si un día la suerte no tu è, al suburbio volverà.
1: Il successo di Rosita Quiroga fu praticamente immediato. La casa discografica dove fece le prime prove era la Victor, dove rimase durante tutta la sua carriera. Le sue prime registrazioni erano dei ritmi nativi, quello che attualmente chiameremmo folclorici, però poco dopo il suo repertorio sarebbe stato composto quasi esclusivamente da tango e milongas. Nel 1926, cioè due anni dopo il suo esordio discografico, la Casa Victor inaugura in Argentina la era delle incisioni elettriche. E la persona convocata per quella prima registrazione è Rosita, che incide il tango La Musa Mistonga di Antonio Polito e Celedonio Flores.

0: Dicono que Rosita Quiroga e Carlos Gardel non andarono d'accordo, che si conobbero nel 1918 ed un commento di Gardel, il quale si sarebbe riferito a Rosita come la ciaccarera, avrebbe provocato l'antipatia della ragazza. Inoltre, Gardel era artista esclusivo della casa discografica Odeon e Rosita apparteneva alla Victor, compagnia che durante molti anni conservò il poeta Celedonio Flores affinché scrivesse soltanto per lei. Gardel incise qualcuna di quelle canzoni, però la Victor vietò la loro vendita. La stessa Rosita Quiroga ricorda quel periodo in questo modo.
1: Celedonio Flores era letrista di Gardel.
0: Celedonio Flores era il paroliere di Gardel e Gardel era dell'Odeon e io della Victor. E quando ascoltai i tango incisi da Gardel, composti da Flores come Mano a Mano ed altri, gli scrivemmo dalla Victor affinché venisse a lavorare con noi ed io gli proposi un contratto di 5 anni. Rosita Quiroga presentò per la prima volta ed incise 24 brani scritti da Celedonio Flores, fra essi Muchacho, inciso nel 1926.

0: placeres, para farras y mujeres, dispones de un capitán.
1: Ormai affermata, Rosita Quiroga fece parte di un duo con un altro grande cantante di tango, Agustín Magaldi, con cui andò in tournée per tutto il paese e con il quale incise numerosi dischi. Però la casa discografica pensò che Rosita Quiroga avesse molto successo come cantante solista e decise che non conveniva condividerlo. La Victor stabilì dunque che Rosita continuasse la sua carriera come solista e si cercò un nuovo compagno cantante per Magaldi. Rosita lo ricorda in questo modo.
2: Mire, io non me quiero hacer Cristóbal Colón, descubridor per yo.
1: Non voglio sembrare Cristoforo Colombo, però aiutai a scoprire molti dei miei amici. Ad esempio, portai Magaldi ad incidere. Lui fece una prova nella casa discografica in cui io registravo e lo respinsero. Allora mi venne a trovare uno dei suoi chitarristi e mi disse: Rosita, guarda, vi è un cantante di Rosario. Canta molto bene, gli hanno fatto una prova alla Victor e lo hanno respinto. Gli dico che venga a casa, che lo ascolterò. E quando me lo portarono, mi resi conto che Magaldi era veramente bravo. Quello che succede è che quando uno va a fare una prova, si spaventa e non dà tutto quello che può dare, mi capisce? Allora lo portai io, lo tranquillizzai e ripetemmo la prova. Lo facemmo incidere tango ed altre cose e come non potevo inserirlo, lo feci cantare con me in duo. Abbiamo fatto La Jachalera, Virgencita de Luján, Amor de los Amores ed altre. Dopo, lui era già noto e non ci potevamo stare due cantanti rinomati in uno stesso disco.
2: Potevamo essere due in un disco, due cartelli in un disco.

0: Al inizio degli anni 30, la carriera di Rosita Quiroga declinò completamente. I gusti del pubblico cambiavano. Il tango che incominciava a sfondare fra la classe alta e quella media era un tango elegante che si allontanava dal tango nato nei bassi fondi di Buenos Aires, fra i più umili. E Rosita Quiroga, con il suo stile, rappresentava quel tango. Inoltre, a quel tempo, gli artisti brillavano e trionfavano attraverso le presentazioni alla radio o al cinema, e a Rosita non piaceva presentarsi in pubblico. Nel 1952 rinacque, incise alcuni brani in disco e si presentò in Giappone, invitata da un centro di tango che porta oggi il suo nome. E nel 1958 si ritirò. In un'intervista rilasciata molti anni dopo, lei spiegava il suo allontanamento dal pubblico in questo modo. Io sono più vecchia della Bibbia. Ho l'età che rappresento e che esercito. Sono di La Bocca. I primi toni alla chitarra me li insegnò Juan de Dios Filiberto. Cantavo milongas, sambas, vidalita. Quindi mi attirò il tango, però il tango dei bassi fondi. I miei grandi successi furono Muchacho, Mocosita, Pato, Julián. Però prova ad immaginare se io cantassi Julián ora. Quando le parole dicono «Perché me dejaste mi lindo Julián?», cioè «Perché mi hai lasciato il mio bel Giuliano?», il pubblico direbbe «Ebbene, l'ha lasciata perché è raggrinzita e vecchia». Rosita Quiroga, oltre ad essere cantante, fu chitarrista e compositrice. Chiamata la Piaf dei bassi fondi della città di Buenos Aires, morì nel 1984. La sua ultima registrazione fu una milonga dal titolo Campaneando mi passato, nel quale ripassa la sua vita e ringrazia tutto quanto visse.
1: Io le agradezco alla vita, los amigos che mi ha dato, los amigos che mi ha dato, e se volviese al passato, me gustaría cantar con Rosita Montemar, Magal, Minga de Tele, cantar los versos de Cele, verme contenta y feliz, y oírlo a Siria Cortés ejecutando en su

0: CAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
0: RAE, Argentina al mundo.
4: Almeno 111 galli utilizzati per combattimenti clandestini sono stati salvati da un locale situato nel partito di Brandsen, nella provincia di Buenos Aires, e 27 uomini sono stati fermati. Fonti della polizia hanno riferito che la procuratrice Mariana Albiazzu, titolare dell'unità fiscale per le indagini e il processo decentrata di Brandsen, ha coinvolto il Dipartimento Reati Ambientali della Polizia Federale al fine di verificare lo svolgimento dell'attività all'interno di un locale da ballo. Gli agenti hanno accertato che l'immobile si trova lungo la strada provinciale 215 all'altezza del chilometro 44, dove centinaia di galli venivano costretti a combattere in incontri che prevedevano anche scommesse con premi in denaro per i vincitori. Di conseguenza, il Tribunale di Garanzia 1 del Dipartimento Giudiziario di La Plata, presieduto dal magistrato Guillermo Atenzio, ha disposto una serie di perquisizioni nel luogo. Gli agenti sono entrati nell'immobile e hanno portato a termine il salvataggio di 111 animali che sono stati successivamente trasferiti in una fattoria attrezzata per il loro recupero e la loro cura. Inoltre 27 uomini sono stati fermati, tra cui il presunto organizzatore dei combattimenti, e sono stati messi a disposizione della giustizia per violazione della legge 14.346, maltrattamento degli animali. Gli agenti federali hanno sequestrato due

Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, come dicevamo, con questa bellissima canzone degli anni Ottanta interpretata da Los Abuelos de la Nada con Himno de Mi Corazón. Marisa Santillán dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi ringraziamo dell'ascolto, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata e vi salutiamo a domani. Ciao!